0: Радио е чок и хози мой шлагер, ме ти за чунер, барет, лаупи, печи буч, за кмаштере.
1: Ho davvero il corrotello.
2: Ci date con la cosa un god, una parte festival, ora che vedo che mi danno, non c'è un disco che da bara. Aspetti, c'è da stare. No,
1: sono te che ti ha chiamato, che ti ha chiamato. Mi vanno la gitta.
2: E diritto a me scarbi che io ci sarei intanto ci tutto che una pompo ghiazzani. In pinta che meglio quello Tony Bobos di Balaton Fusura. Somma ton pe di club speed vinyl session classic body a cool alla Schulzon. Ho copa sicato un dino da Nick col caso in supplement e si ne cita Luca Foglia su mio vidámságon e sbocchi tre fogi tolni a regi club speed as kedvence. A klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok!